Sono Giuliana di Trento e ascolto Radio Margherita perché mi aiuta a tenere vivi i miei ricordi più belli. Un abbraccio a voi tutti, complimenti. Radio.

0: Squallor, 38 luglio.
1: Là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Alessandro di Ragusa, il proverbio è: e te saluto pianifico, che tradotto in italiano vuol dire, visto che la pianta di fico e comunque i fichi in Sicilia sono dei frutti molto rinomati e succulenti, e te saluto pianifico vuol dire di aver perso qualcosa di bello e di importante.
4: Maria da Cosenza, tre proverbi veloci veloci. Chi semina spine non vada senza scarpe. Salute e libertà, beato chi ce l'ha. Il danaro fa l'avaro.
5: Sebastiano Cinisi Palermo, nella corda ruppa ruppa ci va chiddu con ci curpa. Traduzione, nella corda aggrovigliata ci va di mezzo il non colpevole. Si potrebbe pure tradurre, piange il giusto per il peccatore.
6: Gianni da Bari, c'è scuto un giro, un bacio di vene, chi sputa in cielo, in faccia gli viene.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Baby Kay e Giusy Ferreri. Ciao.

0: me quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 2 e 52 minuti.
2: Don Bachi. Poesia.

0: forza che mi porto, nonostante, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Cesare da Vallelonga, Vibo Valentia, vi ascolto Radio Margherita perché Radio Margherita è passione, musica, fantasia e melodia, e quindi mi riempie il cuore di felicità e di nostalgia. Grazie.
2: Radio Margherita, passione, musica, fantasia e melodia, ti riempie il cuore di felicità e nostalgia, anche a Vibo Valentia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 3 e 31 minuti. Nuovi angeli, Singapore.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il cha-cha-cha è un ballo inventato da un balbuziente. Ancora oggi non si sa cosa volesse dire.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il colmo per una disoccupata: chiamarsi Assunta.
1: L'angolo del sorriso.
2: Cosa diventa il formaggio dopo un mese? Il forgiugno.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: canzoni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: L'uguaglianza di genere non è un favore, è un diritto. Combattiamo per un mondo più giusto. Il femminismo non toglie diritti a nessuno, li garantisce a tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 3 e 53 minuti.
1: Oro, quando ti senti sola.
2: Quando

0: Vita presenta tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Emma Marrone.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Emma Marrone.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
0: Amami.
2: Con le nuvole.
3: In ogni angolo di me.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Sylvie Vartan. Due minuti di felicità.

0: l'indovinello del giorno.
1: Cinque bocche ho, più una tana, e in sacco carne umana. La risposta è il guanto.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Marco Mengoni, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 4.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì nel complesso stabile e soleggiata sull'Italia, almeno nella prima parte, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico, sullo Ionio, seppur in attenuazione, e qualche annuvolamento sparso al mattino. Poi dal pomeriggio aumentano le nubi alte stratificate a partire da nord, preludio all'avvicinamento di un fronte freddo che però lambirà soltanto l'Italia, scivolerà poi sul versante Adriatico e verso i Balcani. Dunque porterà al più qualche piovasco in serata sulle Alpi Friuli. E poi nella notte tra giovedì e venerdì andrà a interessare soprattutto il centro-sud, in particolare il versante adriatico, dove venerdì ritroveremo una maggiore instabilità. Con questo per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: l'augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 24 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda la Madonna della Mercede. Oggi è l'onomastico di Mercede e Mercedes. Il nome ha origine latina e significa misericordia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 24 settembre del 2006 Paolo Bettini vince il mondiale di ciclismo. Ed ora l'aforisma del giorno. Non è importante avere tante informazioni, ma sapere quali sono vere. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Visto che la luce viaggia più veloce del suono, sarà per questo che molte persone appaiono brillanti finché non le senti parlare? Il consiglio della nonna di oggi è: se hai la pelle grassa, passa nel macinacaffè del sale fino a renderlo ancora più impalpabile e usalo, appena inumidito, per massaggiare la pelle, evitando il contorno degli occhi e delle labbra. Poi risciacqua con cura con acqua tiepida. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è la pianta più utile all'uomo? La risposta è la pianta dei piedi. Ed ecco la curiosità del giorno. Il riso è l'alimento più mangiato del mondo. Infatti è la base dall'alimentazione di paesi come Cina e Giappone, che producono perfino alcolici a base di riso. Subito dopo il riso, altri alimenti molto consumati, vi sono il frumento ed il mais. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: stratega, stratega, dal greco strategos, comandante dell'esercito. Significato: esperto di strategia militare.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe, telefono da Catania. Il mio proverbio è in siciliano e si dice: testa che non pare si chiama ucuzza. Vuol dire testa che non parla si chiama zucchina, cioè una testa che non parla è come una zucca vuota.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: lasciare che vinca lui. Ogni sigaretta accorcia la tua vita. Smettere è il primo respiro verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono ad Aragona, in provincia di Agrigento, per il compleanno di Margherita Terrasi. Proseguiamo spostandoci a Catania, dove si festeggia il compleanno di Silvia Rapisardi. Auguri a Concetta Sannito, che risiede a Modica, in provincia di Ragusa. Notizia in arrivo. A Zurigo, in Svizzera, oggi spegne le candeline Michele e Aurelia Novello. Buon compleanno anche per Marta e Paolo Fuis, dalla bella Sardegna e precisamente di Sassari. Festeggiamenti in corso a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, per il compleanno di Carmela Fortunato. Non passa inosservato neanche il compleanno di Salvatore Garbo di Cefalù, in provincia di Palermo. Auguri speciali per Gabriele, lo iacono di Trieste. Chiudiamo la nostra rubrica con gli auguri a Daniela Bainotti, di Villafranca Piemonte, in provincia di Torino. Questo era il nostro notiziario speciale degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come

0: Grazie Roma di Antonello Venditti.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani alla stessa ora con il tema Figli.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 6 e 31 minuti.
3: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda la Madonna della Mercede.
4: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: Questa mattina avete fatto colazione con un ricco zabaione? Non gettate i gusci delle uova, possono essere riciclati per nutrire le vostre piante. Essiccateli nel forno, polverizzateli con l'aiuto del frullatore e avrete così ottenuto un ottimo fertilizzante.
0: I consigli della nonna.
1: Il caffè preso tutte le mattine ha lasciato qualche macchia sui vostri denti. Per tornare ad avere un sorriso splendente, potete usare un metodo semplice e 100% naturale. È sufficiente strofinare di tanto in tanto sui denti una foglia di spinaci cruda. In alternativa si può usare del bicarbonato, ma con parsimonia in quanto, essendo abrasivo, potrebbe rovinarne lo smalto.
0: I consigli della nonna.
1: Quel bottone antipatico continua a staccarsi nonostante l'abbiate aggiustato più volte? Dopo averlo cucito a filo doppio, provate a fissarlo con un po' di smalto da unghie trasparente. Vedrete che questa volta l'antipatico bottone resterà al suo posto.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Malika Yan, e se poi...

0: Radio Margherita Notizie.
1: A New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Xi Jinping ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole. In primo piano il duro intervento ieri di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e promettendo massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani. Il Colosseo rimarrà chiuso anche oggi dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio specializzato Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Serata da incubo a Torino per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino dagli azzurri agli europei finisce ai quarti a sorpresa contro la Finlandia, che vince al tie break. Domani le semifinali Francia, Finlandia e Polonia, Slovenia. Sabato la finale. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

vittime del terrorismo. Così il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU, mostrando le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata Minabe attaccando gli Stati Uniti. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro in serata.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 6 e 58 minuti. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Alessia Amato di Ciminna, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Roccaravindola, in provincia di Isernia, dove gli auguri vanno a Alessandro Roccio. Proseguiamo verso Menfi in Sicilia, in provincia di Agrigento, per fare gli auguri a Vito Guarisco. A Gela, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Ettore Ferrigno. Voliamo a Palermo e troviamo Giuseppe Maniscalco. Tappa a Scordì, in provincia di Catania, per festeggiare Salvatore Miluzzo. Buon compleanno a Salvatore Vella di Favara, in provincia di Agrigento. Un saluto speciale va a Michele Aiello di Pietra Persia, in provincia di Enna. Infine, gli auguri vanno a Rosangela Cipolla di San Biagio Platani, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: tutti.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Dottor Massari, chiamo da Potenza. Volevo fare questo appello, che abbiamo noi italiani scarso senso del bene comune, in particolare qui al sud. Vorrei ricordare che il bene è tale a livello individuale se e solo se passa per il bene comune. Noi purtroppo continuiamo ad essere il paese del Guicciardini, quello cioè del particolare. L'appello è rivolto a ciascuno affinché operi almeno per sé una piccola rivoluzione tutta individuale, magari applicando il noto test di universalizzazione di ogni suo atto di kantiana memoria.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda la Madonna della Mercede.

5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Albert Einstein. Un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma mai nessuna di essa potrà porne uno.

0: fumo ti ruba la salute, il fiato, gli anni. Non lasciargli il controllo. Smettere di fumare è il primo respiro verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Enrico Ruggeri, Mistero.

0: Radio Margherita Notizie.
1: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso a New York per Xi Jinping ricevuto da Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese. L'omologo americano ha parlato di un incontro breve ma piacevole. Ieri il duro intervento di Pezeshkian, il presidente degli Stati Uniti, ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha protestato il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata e promettendo massima resistenza ai bulli. Il commento del ministro degli esteri Tajani.
2: L'Iran deve usare toni diversi, deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica. Quindi da questo punto di vista credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, anche per difendere le proprie posizioni, usare la parola terrorismo, insomma non è che...
1: Calcio infine, vigilia del debutto dell'Italia in Nations League. Domani sera a Roma la nazionale di Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone che comprende anche Turchia e Francia. Oggi altre quattro partite.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 7 e 53 minuti.
5: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono ad Aragona, in provincia di Agrigento, per il compleanno di Margherita Terrasi. Proseguiamo spostandoci a Catania, dove si festeggia il compleanno di Silvia Rapisardi. Auguri a Concetta Sannito, che risiede a Modica, in provincia di Ragusa. Notizia in arrivo. A Zurigo, in Svizzera, oggi spegne le candeline Michele e Aurelia Novello. Buon compleanno anche per Marta e Paolo Fuis, dalla bella Sardegna e precisamente di Sassari. Festeggiamenti in corso a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, per il compleanno di Carmela Fortunato. Non passa inosservato neanche il compleanno di Salvatore Garbo di Cefalù, in provincia di Palermo. Auguri speciali per Gabriele, lo iacono di Trieste. Chiudiamo la nostra rubrica con gli auguri a Daniela Bainotti di Villafranca Piemonte, in provincia di Torino. Questo era il nostro notiziario speciale degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di giovedì nel complesso stabile e soleggiata sull'Italia, almeno nella prima parte, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico, sullo Ionio, seppur in attenuazione, e qualche annuvolamento sparso al mattino. Poi dal pomeriggio aumentano le nubi alte stratificate a partire da nord, preludio all'avvicinamento di un fronte freddo che però lambirà soltanto l'Italia, scivolerà poi sul versante Adriatico e verso i Balcani. Dunque porterà al più qualche piovasco in serata sulle Alpi friulane e poi nella notte tra giovedì e venerdì andrà a interessare soprattutto il centro-sud, in particolare il versante adriatico, dove venerdì ritroveremo una maggiore instabilità. Con questo per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Caterina Musella, presidente dell'Associazione Italiana Malattie d'Alzheimer, Regione Campania. L'Associazione Italiana, l'AIMA, è presente sul territorio nazionale dal 1985, offrendo a chiunque lo chieda un valido aiuto. Io oggi mi rivolgo a tutte le persone con sospetto di Alzheimer o alle loro famiglie, alle seconde vittime di questa malattia, che si sentono sempre più sole e abbandonate, a contattarci al nostro sito www.aimanapoli.it oppure telefonandoci al nostro numero verde 800 09 85 46 o allo 081 740 0245, affinché possano ricevere un consiglio, un'informazione, un aiuto, un sostegno, una risoluzione alle loro numerose e complesse problematiche.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 8 e 27 minuti.
1: Precisamente.

0: L'augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 24 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda la Madonna della Mercede. Oggi è l'onomastico di Mercede e Mercedes. Il nome ha origine latina e significa misericordia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 24 settembre del 2006 Paolo Bettini vince il mondiale di ciclismo. Ed ora l'aforisma del giorno. Non è importante avere tante informazioni, ma sapere quali sono vere. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Visto che la luce viaggia più veloce del suono, sarà per questo che molte persone appaiono brillanti finché non le senti parlare? Il consiglio della nonna di oggi è: se hai la pelle grassa, passa nel macinacaffè del sale fino a renderlo ancora più impalpabile e usalo, appena inumidito, per massaggiare la pelle, evitando il contorno degli occhi e delle labbra. Poi risciacqua con cura con acqua tiepida. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è la pianta più utile all'uomo? La risposta è la pianta dei piedi. Ed ecco la curiosità del giorno. Il riso è l'alimento più mangiato del mondo. Infatti è la base dell'alimentazione di paesi come Cina e Giappone, che producono perfino alcolici a base di riso. Subito dopo il riso, altri alimenti molto consumati, vi sono il frumento ed il mais. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: stratega. Stratega, dal greco strategos, comandante dell'esercito. Significato: esperto di strategia militare.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe e telefono da Catania. Il mio proverbio è in siciliano e si dice: testa che non pare si chiama cucuzza. Vuol dire testa che non parla si chiama zucchina, cioè una testa che non parla è come una zucca vuota.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Rino Gaetano. Ma il cielo è sempre più blu.

0: Radio Margherita Notizie.
1: All'Assemblea Generale dell'ONU è atteso oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Parole durissime ieri nei suoi confronti, tra gli altri dal presidente francese Macron, anche per i massacri e i danni dei palestinesi e dei paesi vicini. Ieri il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace. Pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, la posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. Tennis, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen, in Cina, le azzurre affrontano oggi nei quarti le padrone di casa, Paolini e Cocciaretto, le probabili singolariste.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Alessia Amato di Ciminna, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Roccaravindola, in provincia di Isernia, dove gli auguri vanno a Alessandro Roccio. Proseguiamo verso Menfi in Sicilia, in provincia di Agrigento, per fare gli auguri a Vito Guarisco. A Gela, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Ettore Ferrigno. Voliamo a Palermo e troviamo Giuseppe Maniscalco. Tappa a Scordì, in provincia di Catania, per festeggiare Salvatore Miluzzo. Buon compleanno a Salvatore Vella di Favara, in provincia di Agrigento. Un saluto speciale va a Michele Aiello di Pietraperzia, in provincia di Enna. Infine, gli auguri vanno a Rosangela Cipolla di San Biagio Platani, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Max Pezzali. Torna fra un'ora.
1: Mina, quando ero

0: pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 9 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda la Madonna della Mercede.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri, a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Giovanni Giolitti? Il governo ha due doveri, quello di mantenere l'ordine pubblico e quello di garantire nel modo più assoluto il lavoro. Sa cosa diceva Charles Louis de Montesquieu? Un uomo è povero non già quando non ha niente, ma quando non lavora. Sa cosa diceva Victor Hugo? Colui che apre la porta di una scuola, molto probabilmente chiude una prigione.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Inevitabile follia.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Daniela, vengo da provengo di San Catardo, provincia di Caltanissetta. Io sono epilettica, è una malattia che non è facile viverci, però posso dire io personalmente a tutti quelli epilettici che è una malattia che bisogna affrontarla e non bisogna mai fermarsi. Io ringrazio Dio, quattro gioielli, ho quattro figli che mi amano e mi stimano e un marito che mi vuole tanto bene. Certo non è facile la mia vita, però voglio dire, ho i miei problemi, però ho la forza dei miei figli. Io dico a tutte quelle persone che sono epilettiche.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 9:51.
4: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura, i festeggiamenti si svolgono ad Aragona, in provincia di Agrigento, per il compleanno di Margherita Terrasi. Proseguiamo spostandoci a Catania, dove si festeggia il compleanno di Silvia Rapisardi. Auguri a Concetta Sannito, che risiede a Modica, in provincia di Ragusa. Notizia in arrivo. A Zurigo, in Svizzera, oggi spegne le candeline Michele e Aurelia Novello. Buon compleanno anche per Marta e Paolo Fuis, dalla bella Sardegna e precisamente di Sassari. Festeggiamenti in corso a San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, per il compleanno di Carmela Fortunato. Non passa inosservato neanche il compleanno di Salvatore Garbo di Cefalù, in provincia di Palermo. Auguri speciali per Gabriele, lo Iacono di Trieste. Chiudiamo la nostra rubrica con gli auguri a Daniela Bainotti di Villafranca Piemonte, in provincia di Torino. Questo era il nostro notiziario speciale degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: NEC. Se una regola c'è.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre otto, provocando incendi e danni. Un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo della Polonia, che ha subito fatto decollare i propri caccia. Intanto il quotidiano iberico Il Mundo titola in prima pagina su una presunta informativa della CIA, secondo cui Mosca starebbe pensando ad attacchi con droni su Spagna, Francia e Italia lanciati dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il tetto degli stranieri in classe oggi all'esame del CDM nel pomeriggio. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile del petrolio e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi, lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1 doppia sessione di libero oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian, domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è sempre Kimi Antonelli. Ed è tutto da Alessandro Citt.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mi

0: Vasco Rossi. Aspettami.
1: Giuro che io non ti sto pensando, ma non è vero. E questa notte, mentre lei mi stava amando, io non c'ero.

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 10 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda la Madonna della Mercede.
3: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Una formica vive mediamente fino a 90 giorni.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: L'alloro simboleggia gloria e trionfo.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: L'organo del Boardwalk Hall Auditorium è il più grande strumento musicale del mondo.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: La paura di parlare in pubblico si chiama glossofobia.
0: Radio Margherita ha presentato. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
2: Radio Margherita per la cultura. Tiziano Ferro. 1, 2, 3.

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore. Come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Luigi Tenco. Vedrai, vedrai. One.

0: Margherita Notizie.
1: Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre otto, provocando incendi e danni. Un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo della Polonia, che ha subito fatto decollare i propri caccia. Intanto il quotidiano iberico Il Mundo titola in prima pagina su una presunta informativa della CIA, secondo cui Mosca starebbe pensando ad attacchi con droni su Spagna, Francia e Italia lanciati dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il tetto degli stranieri in classe oggi all'esame del CDM nel pomeriggio. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile del petrolio e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi, lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1 doppia sessione di libero oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian, domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è sempre Kimi Antonelli. Ed è tutto da Alessandro Cittadini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 10 e 57 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Alessia Amato di Ciminna, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Roccaravindola, in provincia di Isernia, dove gli auguri vanno a Alessandro Roccio. Proseguiamo verso Menfi in Sicilia, in provincia di Agrigento, per fare gli auguri a Vito Guarisco. A Gela, in provincia di Caltanissetta, arrivano i nostri auguri per Ettore Ferrigno. Voliamo a Palermo e troviamo Giuseppe Maniscalco. Tappa a Scordì, in provincia di Catania, per festeggiare Salvatore Miluzzo. Buon compleanno a Salvatore Vella di Favara, in provincia di Agrigento. Un saluto speciale va a Michele Aiello di Pietraperzia, in provincia di Enna. Infine, gli auguri vanno a Rosangela Cipolla di San Biagio Platani, in provincia di Agrigento. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Max Pezzali. Torna fra un'ora.
1: Amedeo Minghi, l'immenso. E l'immenso.

0: Neve Sport.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Valeria dalla provincia di Catania. Volevo dire a quelle persone che stanno male e che hanno bisogno, un appello ai ragazzi, ai giovani, vi prego, fate volontariato, perché ce n'è tanto bisogno. Io quando ero giovane l'ho fatto e continuo a farlo anche ora che ho 50 anni passati. Grazie Radio Margherita per tutto quello che mi dai. Ciao.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 11 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda la Madonna della Mercede.
2: Da Sisa, dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, con almeno 25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: canzoni sopra le nuvole, oggi ricordiamo Franco Califano.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno.

Franco Califano è nato a Tripoli, in Libia, il 14 settembre 1938 ed è stato un cantautore, produttore discografico e attore cinematografico. Durante la sua carriera ha pubblicato 32 album e scritto complessivamente tra poesie e canzoni oltre 1000 opere, oltre a numerosi testi per altri artisti, molti dei quali diventati vere e proprie hit piazzate in vetta alle classifiche italiane e internazionali. Nel 2006 gli è stato conferito il premio Mia Martini alla carriera. Negli anni 70 e 80 i media hanno posto spesso l'accento più su alcuni aspetti della sua vita privata che sulla sua vita artistica, a causa del suo stile di vita sregolato ed eccentrico e per alcune vicende giudiziarie che lo coinvolsero. Franco Califano è stato tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi con oltre 20 milioni di copie. Nella sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, fra cui Mia Martini, Patti Pravo, Mina, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Renato Zero, Loretta Goggi, Caterina Caselli. Franco Califano ha partecipato 5 volte al Festival di Sanremo, di cui 2 come autore. È stato soggetto di numerose imitazioni da parte di molti artisti. Califano si è sempre presentato come un disincantato amante latino, cinico eppure romantico, vantando migliaia di conquiste femminili. Per questo fu soprannominato il Califfo. Franco Califano è morto a Roma il 30 marzo 2013 all'età di 74 anni. Sulla sua lapide, per sua richiesta, è stata apposta in maniera sarcastica la frase «Non escludo il ritorno», titolo dell'omonima canzone con cui prese parte al Festival di Sanremo 2005. Tra le canzoni più rappresentative di Franco Califano ricordiamo «La mia libertà», «Minuetto», «La musica è finita», «Io non piango».

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Franco Califano.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Alessandra Amoroso. Se il mondo ha il nostro volto.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: vita.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 11 e 53 minuti.
2: RAF, aria di niente.

0: Buongiorno insieme con Max Pezzali. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: In poche ore il clima è tornato a farsi molto pesante attorno alla situazione internazionale, soprattutto alla guerra d'Ucraina. Era praticamente mezzanotte quando è stato diffuso il titolo di prima pagina del quotidiano spagnolo El Mundo, che diceva: la CIA mette in allerta per un attacco russo con droni contro Spagna, Francia o Italia. Come dire che secondo la ricostruzione del quotidiano spagnolo, il servizio segreto internazionale americano avrebbe allertato i colleghi di questi tre paesi del sud dell'Europa contro il rischio che attraverso navi fantasma russe si potessero concretizzare appunto gli attacchi di droni. Si tratta di quella che viene chiamata la guerra ibrida. Ma dicevo, in poche ore l'allarme è tornato anche per un altro motivo, perché è stata questa volta ufficialmente la capa, la leader della Moldavia, la presidente Maria Sandu, a denunciare su X l'attacco, dico testualmente, massiccio della Russia contro l'Ucraina, che ha raggiunto di nuovo la Moldavia. Stamattina 4 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina. Al di là dell'affermazione finale, che è nota e rituale, anche se è giusto ricordarla da parte della presidente di un paese che sta direttamente a occidente del territorio ucraino, resta la denuncia che ancora appunto c'è stato un massiccio sorvolo di droni russi sullo spazio aereo di un paese europeo che è di cerniera della NATO e che quindi rischia di portare a un incidente molto pericoloso. Ma soprattutto il sorvolo di droni russi in paesi europei è diventata una costante ed è quella che viene chiamata la guerra ibrida, certo, ma anche un pericolo ulteriore. Qualsiasi ulteriore incidente porterebbe alla catastrofe.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Domenico Modugno, Pio.

In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Emma Marrone.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Emma Marrone.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Amami.
3: Con le nuvole.
2: In ogni angolo di me.
4: Bataclà, tieni il tempo.

settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Melenso deriva da mel, miele, e menso, forse dal francese mince, sottile. Significato: tardo, goffo, insulso, stucchevole, sdolcinato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Steatopigia. Steatopigia. Significato: eccessivo accumulo di grasso sulle cosce e sui glutei.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Geriatria. Geriatria. Dal greco geron, vecchio, e iatria, medico. Significato: in medicina, scienza medica che studia i problemi connessi alla vecchiaia, alla senescenza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bipede. Bipede. Dal latino bi, due, e pes, piede. Significato: che ha due piedi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Lucio Battisti, pensieri e parole.
3: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 12:51.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola Di Muro.
3: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo, lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
2: E nel suo intervento alle Nazioni Unite il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina. Le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io chiamo da Catania e mi chiamo Patrizia von Smorti. Vorrei far riflettere un sacco di persone. Perché? Vi domanderete. Io mi sono accorta di essere ammalata di cancro, ma non è questa la cosa che volevo dire. La cosa che volevo dire è che noi abbiamo bisogno d'amore e non di pietà. Solamente amore e tanto affetto. Un bacio a tutti. Ciao.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 13:26.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Guido Lentini da Piazza Armerina Enna. Il proverbio è: chi mangia fa mollicchi, tradotto in italiano: chi mangia lascia mollicchi. Guido Lentini da Piazza Armerina Enna, grazie. E poi volevo darvi un consiglio per Radio Margherita: la mattina quando fate l'almanacco, perché non ci aggiungete anche l'oroscopo, che sarebbe divertente.
4: Buongiorno Pino dalla Canale, Vibo Valentia. Il mio proverbio del giorno è: rosso di sera, buon tempo si spera, rosso di mattina, mal tempo si avvicina.
5: Sono Pina da Palermo, a ca un mancio carne, sorso brodo, significa: se non ho i soldi per mangiarmi la carne, mi prendo il brodo ed è lo stesso.
6: Giampaolo di Genova. Ulecume u pare cu de nasche, cae masche uge dire frasche. Tradotto in italiano significa: è come il parroco delle nasche, una località, che gli schiaffi li chiama carezze.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Silvia Grimaldi, e chiamo da sono residente in provincia di Milano. Ho visto la vostra pubblicità sul Corriere della Sera e un vostro collega cortesemente mi ha dato il numero della segreteria. Io vi lascio un paio di messaggi, insomma, vi ringrazio della vostra presenza, perché il Corriere della Sera è un editoriale che io leggo. Io ho fatto la Bocconi e sono un economista sociale, ho visitato tante onlus. Io credo nella solidarietà, cioè mi piace anche la vostra sensibilità, la dimensione degli altri, però sono onesta, ecco, cioè di persone veramente altruiste per gli altri io ne ho trovate poche. Infatti mi stupisco quando incontro qualcuno che dà o si mostra attento agli altri.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
2: Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 13:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola De Muro.
2: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
1: E nel suo intervento alle Nazioni Unite il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un sol uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina. Le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io sono Giusy Papale, un'artista di 55 anni di Messina. Sin da ragazzina scrivo sull'amore universale e sulla libertà di esistere per tutti i figli del mondo. Dipingo la luce dell'anima e proprio per questo ho creato la corrente pittorica e spirituale il lucentismo. Sempre da ragazzina tengo nel cuore un grande sogno, quello di costruire l'isola della felicità, una bellissima struttura dove insieme ragazzi, bambini e anziani vivono e giocano felici. Ho provato in mille modi, ma ho capito che da sola non potrò mai farcela. Vi prego, se potete, di aiutarmi. Il mio telefono è 090 95 19 01, la mia email giusy.papale@virgilio.it.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 14:23.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il lavoro mi piace, mi affascina. Potrei stare seduto per ore a guardarlo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il matrimonio è il coronamento del sogno di un uomo e di una donna, i genitori della sposa.
1: L'angolo del sorriso.
2: Non credo che il nuoto faccia dimagrire. Tu hai mai visto un ippopotamo magro?
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola Di Muro.
2: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 chili di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
1: E nel suo intervento alle Nazioni Unite il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un sol uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina. Le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Antonino Trupiano, Palermo. Sono il presidente della FINANC, Federazione Nazionale Autisti Noleggio Conducente. Volevo sensibilizzare il comparto autisti dei bus turistici siciliani che supportano la piaga del lavoro nero, che il lavoro nero è causa e non effetto della crisi e sottosviluppo. Non cedete, rifiutatevi. Pretendete che i vostri diritti siano rispettati.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Dori Ghezzi, cosa voglio?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Me l'hai insegnato tu.

0: Anna, chiamo dal Piemonte, io ascolto Radio Margherita perché mi trasmette moltissime emozioni e mi fa venire l'allegria del cuore.
1: Radio Margherita ti trasmette moltissime emozioni, anche in Piemonte.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che rompe.

sorpresa. Il destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Piovevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 15:22.

5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: non rischiare la tua vita e quella degli altri. Se bevi, lascia guidare qualcun altro. Un attimo di incoscienza può segnare per sempre la tua storia. Guida sobrio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 15:56.

0: Un giorno insieme con Max Pezzali. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: In poche ore il clima è tornato a farsi molto pesante attorno alla situazione internazionale, soprattutto alla guerra d'Ucraina. Era praticamente mezzanotte quando è stato diffuso il titolo di prima pagina del quotidiano spagnolo El Mundo, che diceva: la CIA mette in allerta per un attacco russo con droni contro Spagna, Francia o Italia. Come dire che secondo la ricostruzione del quotidiano spagnolo, il servizio segreto internazionale americano avrebbe allertato i colleghi di questi tre paesi del sud dell'Europa contro il rischio che attraverso navi fantasma russe si potessero concretizzare appunto gli attacchi di droni. Si tratta di quella che viene chiamata la guerra ibrida. Ma dicevo, in poche ore l'allarme è tornato anche per un altro motivo, perché è stata questa volta ufficialmente la capa, la leader della Moldavia, la presidente Maria Sandu, a denunciare su X l'attacco, dico testualmente, massiccio della Russia contro l'Ucraina, che ha raggiunto di nuovo la Moldavia. Stamattina quattro droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina. Al di là dell'affermazione finale, che è nota e rituale, anche se è giusto ricordarla da parte della presidente di un paese che sta direttamente a occidente del territorio ucraino, resta la denuncia che ancora appunto c'è stato un massiccio sorvolo di droni russi sullo spazio aereo di un paese europeo che è di cerniera della NATO e che quindi rischia di portare a un incidente molto pericoloso. Ma soprattutto il sorvolo di droni russi in paesi europei è diventata una costante ed è quella che viene chiamata la guerra ibrida, certo, ma anche un pericolo ulteriore. Qualsiasi ulteriore incidente porterebbe alla catastrofe.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Ornella Vanoni, c'è qualcosa che...

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Anna, chiamo da Trapani. Vorrei un aiuto per capire come mai la polizza di assicurazione aumenta nonostante non si facciano incidenti. Se si fanno incidenti dobbiamo capire perché aumenta la polizza, perché aumenta tutto e tutto quanto. Se non si fanno incidenti aumenta lo stesso. E allora vorrei proprio capire come si deve fare per evitare tutto ciò, affinché, se noi siamo dei cittadini educati bene, dobbiamo essere pure premiati con il ribasso del premio assicurativo. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.
4: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 16:27.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta i consigli della nonna.
1: Avete un cerotto da diverso tempo e ora avete paura che togliendolo possa farvi male? Per facilitare l'operazione, fate bollire molto sale in poca acqua, bagnate il cerotto e vedrete che verrà via immediatamente e senza alcun dolore.
0: I consigli della nonna.
1: Avete paura che pulci e parassiti possano insediarsi nella cuccia del vostro animale domestico? Potete prevenire facilmente un'eventuale infestazione pulendo spesso la cuccia del cane o del gatto con acqua e sale. Un rimedio semplice, naturale ed efficace.
0: I consigli della nonna.
1: Siete di quelli che al caffè del bar preferiscono quello con la moca? Per far funzionare perfettamente la vostra vecchia caffettiera, potete tenerla sempre pulita con un semplice trattamento. Riempitela con metà acqua, metà aceto e un pizzico di sale e fatela filtrare. Avrete così eliminato ogni residuo di calcare. Ricordatevi però di sciacquarla bene prima di prepararvi il prossimo caffè.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Iva Zanicchi, testarda io.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Quasi la metà degli italiani, 24,8 milioni di persone, non ha redditi o non li denuncia, pertanto non paga tasse. Solo il 18,7% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiara redditi dai 35 mila euro in su. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. Crosetto getta acqua sul fuoco rispetto al presunto allarme CIA per possibili attacchi di droni russi a paesi mediterranei. Non c'è nessun riscontro, dannoso alzare la tensione, dice il ministro della difesa. Sarà affidato lunedì prossimo l'incarico per l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Il monumento resterà chiuso per lutto fino a sabato. Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato e non nella tradizionale giornata di domenica. Oggi nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale Antonelli. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Amici di Radio Margherita, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in arrivo sulle regioni del Medio Adriatico nelle prossime ore e attenzione, domani si sposterà nelle regioni meridionali, quindi domani al sud giornata di maltempo con nuvole e precipitazioni, anche dei temporali. Poi vi dirò, già dal pomeriggio di domani atteso comunque un miglioramento sul versante adriatico in Campania e poi in serata questa perturbazione se ne andrà definitivamente. Però ripeto, ombrello a portata di mano per il Medio Adriatico e il sud, situazione invece che resta più tranquilla al nord e sul medio e alto Tirreno. Un po' dappertutto però temperature notturne molto frizzantine.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Turi, chiamo da Catania. Io sono un ragazzo che viaggia la notte ed è sempre in giro. Faccio l'attore, però questo mestiere non è più riconosciuto come una volta. E allora le istituzioni non aiutano più l'arte. Io lo dico, allo Stato che dovrebbe aiutarci. Dico allora, Stato, paghi tu, paga dai, perché se paghi il teatro non morirà, non facciamo morire il teatro, la gente non ha più soldi per andare a teatro. Allora lo Stato, che è un segno forte, tipo il toro nello zodiaco, dovrebbe sostenere l'arte. Ehi, grazie Radio Margherita, sei tu la migliore. Ciao Stato, paghi tu?
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: PJ, sotto la luna.

0: Jovanotti, a te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

detto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 17:25.

settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Albert Einstein. Un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma mai nessuna di essa potrà porne uno.

0: L'alcol offusca i riflessi, ma rende chiaro il pericolo. Se bevi, non guidare. Una scelta sbagliata può costare una vita.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Nico da Milano. Esco finalmente allo scoperto, modestamente. Sono cavaliere del sangue, ovvero ho fatto 140 donazioni di sangue. E devo dar ragione a quella signora di Messina che giustamente dice che non bisogna diffondere allarmi e paure per andare in centri non qualificati donando sangue. Io sono proprio convinto che donare sangue fa molto bene a se stessi e agli altri, visto e considerato che ne produciamo poco in Italia, siamo un po' tutti egoisti e ce n'è tanto bisogno, sia per incidenti stradali che per operazioni.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Tra Stati Uniti e Cina, grandi progressi sulla cooperazione commerciale, così Trump al termine del summit alla Casa Bianca con il presidente cinese Xi Jinping, annunciati impegni comuni per un utilizzo equilibrato dell'intelligenza artificiale. Ordinata da un giudice federale la riammissione alla Casa Bianca delle testate messe al bando da Trump, CNN, MSNBC e Politico. Si profila un braccio di ferro, nonostante l'ordinanza, la Casa Bianca ha impedito l'accesso ad un giornalista delle testate. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto scuola, che impone un tetto del 30% alla presenza di bambini stranieri nelle classi, ai genitori che non studiano l'italiano potrebbero essere sottratti i figli. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo Il Mundo di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa della Cina. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: Buongiorno insieme con Max Pezzali. Torna fra un'ora.
1: Riccardo Del Turco, cosa hai messo nel caffè?

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Piero, faccio cognome Zillo, chiamo da Capo, la provincia di Caserta. Volevo dire una cosa in generale, faccio un esempio perché io faccio la security nei locali, no? A posto di stare tutti così, parcheggiatori, diciamo tutta gente che sta pensando di organizzare, a portare i ragazzi con un pullman grande, faccio un esempio, no? Uno sta disoccupato. Un'azienda che affitta i furgoni, ci dà un furgone di 30 posti e porta tutti a ballare. Ma questi qua si drogano, bevono, cose. L'autista è, diciamo, la salvezza di tutti, perché quello si mette alla guida, li porta, aspetta là fuori 5, 6, 7 ore, loro possono bere e poi li riaccompagna. Questi vengono pagati, che ne so, la serata viene 40 euro, ce ne mettono più 20, 60, poi quelli che si vogliono prendere, bene, quelli che sono a calapa, sticca cose, fanno, se lo vedono loro. Però l'autista li prende e li porta a casa, che se è una santa cosa, si salvano patenti, si salvano vite, si salva tutto, secondo me. È stato un piacere, pazzo, arrivederci.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Massimo Ranieri.

0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso,

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 18 e 23 minuti.

0: Radio Margherita presenta. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Il pianeta Titano ha una gravità così bassa che si potrebbe volare.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Le rose rosse rappresentano amore e passione, quelle gialle gelosia.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Secondo la tradizione giapponese servono almeno 10 anni per diventare un itamae, cioè uno chef del sushi.
0: Viaggio nel mondo delle curiosità.
1: Due satelliti NASA, chiamati Tom e Jerry, orbitano inseguendosi.
0: Radio Margherita ha presentato. Lo sapevi che? Viaggio nel mondo delle curiosità.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Buongiorno, senta, sono Cosimo da Bari, sono un commerciante e vorrei dire, io attualmente faccio tutti gli scontrini come ho sempre fatto. La gente me lo lascia sempre. Vorrei dire una cosa al nostro governo, alle nostre istituzioni. Perché non far pagare una doppia multa a chi non ritira lo scontrino?
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: che voglio amarti così.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 18 e 54 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Se non la curiamo rischiamo la distruzione. Così il presidente della Repubblica Mattarella a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Un decreto legge per evitare il blocco dal 1 ottobre dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano e il provvedimento sul tavolo del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente, e quanto emerge da un'analisi della France Press. E oggi sui mercati tornano a salire le quotazioni di gas e petrolio, deprimendo ancora le borse. Milano chiude a meno 0,9%. Da Laura Supino, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come noi.

0: Buongiorno insieme con Max Pezzali. Torna fra un'ora.
1: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti i giorni.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve Radio Margherita, vi ascolto tutte le sere, non ho mai sentito il mio messaggio. Io sono Livio dalla Garfagnana, Lucca. Volevo dare un appello, volevo dare un consiglio, volevo dare alle persone che mi conoscono e come mi conoscono. Io sono omosessuale, non è niente di grave per me, ma vengo preso in giro da tutti i paesani, da tutta la città, da tutti gli amici. Sono rimasto solo per colpa loro. Ci faccio una volta gli affari suoi, questa è la mia vita, ho 44 anni, la mia scelta, i miei familiari sono d'accordo. Vorrei vedere loro se hanno un figliolo o una figliola uguale a me. Io non vado a dire male di loro, ma loro di me sì, siano italiani che stranieri.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Nesli e Rage, Terra di confine.
1: Sei tutto quello che non riesco a dire. Tu sei l'inizio, io sono la fine. In questo posto, terra di confine, tra il tuo passato e il mio avvenire.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 19:23.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: canzoni sopra le nuvole, oggi ricordiamo Franco Califano.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno.

Franco Califano è nato a Tripoli, in Libia, il 14 settembre 1938 ed è stato un cantautore, produttore discografico e attore cinematografico. Durante la sua carriera ha pubblicato 32 album e scritto complessivamente tra poesie e canzoni oltre 1000 opere, oltre a numerosi testi per altri artisti, molti dei quali diventati vere e proprie hit piazzate in vetta alle classifiche italiane e internazionali. Nel 2006 gli è stato conferito il premio Mia Martini alla carriera. Negli anni 70 e 80 i media hanno posto spesso l'accento più su alcuni aspetti della sua vita privata che sulla sua vita artistica, a causa del suo stile di vita sregolato ed eccentrico e per alcune vicende giudiziarie che lo coinvolsero. Franco Califano è stato tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi con oltre 20 milioni di copie. Nella sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, fra cui Mia Martini, Patti Pravo, Mina, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Renato Zero, Loretta Goggi, Caterina Caselli. Franco Califano ha partecipato 5 volte al Festival di Sanremo, di cui 2 come autore. È stato soggetto di numerose imitazioni da parte di molti artisti. Califano si è sempre presentato come un disincantato amante latino, cinico eppure romantico, vantando migliaia di conquiste femminili. Per questo fu soprannominato il Califfo. Franco Califano è morto a Roma il 30 marzo 2013 all'età di 74 anni. Sulla sua lapide, per sua richiesta, è stata apposta in maniera sarcastica la frase «Non escludo il ritorno», titolo dell'omonima canzone con cui prese parte al Festival di Sanremo 2005. Tra le canzoni più rappresentative di Franco Califano ricordiamo La mia libertà, Minuetto, La musica è finita, Io non piango.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Franco Califano.
2: Radio Margherita, per la memoria.

Quello che inquini oggi sarà l'aria che respirerai domani. Proteggi l'ambiente. Ogni scelta ha un impatto. Ridurre l'inquinamento è un impegno di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 19 e 53 minuti. Fabrizio De André, il pescatore. Allora.

0: Un giorno insieme con Max Pezzali. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Non si spegneranno le polemiche sul provvedimento del governo riguardo ai bambini stranieri, il loro numero e il loro rapporto con le classi scolastiche. Perché non si spegnerà? Perché leggendo la bozza del decreto, già l'utilizzo del decreto fa capire l'importanza e l'urgenza che il governo annette alla norma, si legge ad esempio che la scuola deve segnalare ai servizi sociali i casi in cui persistenti barriere linguistiche separano chi esercita la responsabilità genitoriale ostacolando l'integrazione scolastica. In questi casi vengono previsti corsi gratuiti, in caso di mancata osservanza si attua il collocamento fuori dalla famiglia. Vuol dire che il minore viene allontanato, viene portato via dalla sua famiglia se i genitori non studiano l'italiano. È una misura evidentemente coattiva molto forte che susciterà polemiche per ciò che significa, ovviamente. Non è tenuto chi lavora in Italia a conoscere la lingua italiana, e se manda il proprio figlio a scuola italiana, evidentemente non ha elementi di contrarietà nei confronti dello studio della lingua. Se poi lui fa qualcos'altro, perché deve coattivamente imparare la lingua italiana a rischio di vedersi sottrarre il minore? Tutto questo sarà oggetto delle polemiche delle prossime ore, dei prossimi giorni. Sono materie delicate. Che cosa bisogna fare? Sono in molti a dire, chiacchiera da bar, ma non soltanto: se tu vieni in Italia devi conoscere la nostra lingua. Certo, ma siamo sicuri che gli italiani in giro per il mondo questo hanno fatto?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Antonio da Mazara del Vallo. Vorrei parlare un po' della nostra agricoltura. La nostra agricoltura dovrebbe essere una cosa principale per la nostra esistenza. Ci sono tantissimi terreni incolti, lasciati alla deriva. Perché non si uniscono in cooperativa tantissime persone, anziane, giovani? Importante che si uniscono e fanno qualcosa. Cioè, il governo dovrebbe fare molte cose per queste persone, per queste cooperative che si riuniscono, perché l'agricoltura è la base principale della nostra esistenza. Ricordatelo tutti, tutti noi dobbiamo ricordare questo particolare. Nella mia zona qua ci sono terreni lasciati alla deriva, incolti da tanti anni. Il governo dovrebbe fare molto per questo, moltissimo anzi, per dare dei fondi perduti. Insomma, da fare una campagna per l'agricoltura italiana e specialmente siciliana. Grazie, ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Emma Marrone.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Emma Marrone.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Amami.
2: Con le nuvole.
3: In ogni angolo di me.

spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta Paolo Villaggio, talento e storie di un comico. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
1: Con la signora Pina si diresse allegro verso la sua utilitaria, posteggiata sotto un magnifico palazzo illuminato nel quale c'era una gran festa di ricchi. «Buon anno!» urlò Fantozzi allegro verso le finestre illuminate. Dal terzo piano, secondo una vecchia usanza, piombò sulla macchina una vecchia cucina economica da 2 tonnellate. Gliela appiattì come la frittata con cipolle che a lui piaceva tanto. Fantozzi rimase un minuto impietrito, poi cominciò ad inveire in direzione delle finestre. Gridò che era d'accordo con gli studenti che contestavano il lusso borghese. «Fanno bene!» ululava. «E farebbero anche meglio a...» Uscì dalla porta del palazzo un suo diretto superiore che andava a un veglione e gli domandò: «Farebbero bene a far che?» «A studiare!» concluse Fantozzi con un tragico sorriso. Questo è uno dei brevi racconti che Paolo Villaggio scrive sul personaggio a tutti caro del ragionier Ugo Fantozzi. Paolo Villaggio, scrittore, attore e comico italiano, nasce a Genova nel 1932. Trascorre un'infanzia molto povera e segnata dalla guerra mondiale. Crescendo fa molti lavori, tra cui l'impiegato, ed è proprio durante gli anni di lavoro aziendale che nasce il celebre Ugo Fantozzi. Con Fantozzi, ci dice Paolo Villaggio, ho cercato di raccontare l'avventura di chi vive in quella sezione della vita attraverso la quale tutti passano o sono passati, tranne i figli dei potentissimi. Il momento in cui si è sotto padrone. Molti ne vengono fuori con onore, molti ci sono passati a 20 anni, altri a 30, molti ci rimangono per sempre e sono la maggior parte. Fantozzi è uno di questi. Negli anni 90 Paolo Villaggio continua a scrivere e lavora come attore al fianco di maestri del cinema come Federico Fellini, Mario Monicelli e Gabriele Salvatores. Vince il David di Donatello, il Nastro d'Argento e il Leone d'Oro alla carriera. Ma quello a cui Paolo tiene più di tutti i premi cinematografici sono le parole del critico letterario Franco Cordelli, che scrive di lui: Paolo Villaggio è il più grande scrittore comico italiano del dopoguerra. Paolo Villaggio, quando legge queste parole, rimane incredulo e contentissimo di tanta stima e chiederà al critico: Franco, ma è la verità? Sapete quale fu la risposta? La tua sventura, Paolo, è che il personaggio da te inventato in quanto scrittore, Fantozzi, si è ritrovato ad avere la tua stessa faccia reale, e questa tua faccia reale ha sopraffatto il personaggio letterario. Sì, aggiungo io, l'immagine è sempre più forte delle parole. Ma se pensiamo al potere delle parole di creare immagini, allora Paolo Villaggio ha creato con le sue parole di scrittore personaggi vivi che hanno accompagnato le nostre risate. Ironico, satirico, la sua vena artistica è stata scoperta da Maurizio Costanzo nel 1967, che gli consiglia di esibirsi in un cabaret a Roma. Storia di quando la fortuna incontra il talento.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Paolo Villaggio, talento e storie di un comico. Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Radio Margherita per la cultura. Renato Brioschi, condannato ad amarti.
3: Oggi senza te

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Buongiorno Radio Margherita, a parte mi tengo nel cuore. Allora, io mi chiamo Bruna e chiamo da Caserta. Faccio un appello ai sindaci e ai politici principalmente di ogni comune. Sarebbe opportuno lavorare a percentuale, praticamente tipo provvigioni, perché solo così l'essere umano ha la responsabilità di se stesso, e poi così facendo si eliminerebbero file ad ogni sportello, ipotesi, posta, banche, uffici e tante altre cose. Niente, solo questo volevo dirle e buona fortuna a tutti. Grazie, buona giornata.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto che prevede un tetto del 30% nelle classi al numero di bambini stranieri non italofoni, sanzioni ai genitori se non parlano italiano, multe per il burka. Nessun riscontro all'allarme del giornale spagnolo Il Mundo su presunti piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia, lo ha detto il ministro della difesa Crosetto.
2: Voi non dovete preoccuparvi di nulla. Non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
1: Tra USA e Cina, grandi progressi sulle relazioni commerciali, così Trump al termine dello storico bilaterale alla Casa Bianca con il presidente cinese Xi Jinping, insieme per promuovere il benessere dell'umanità, ha detto il leader cinese. Giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di Nation League, gli azzurri di Mancini affrontano domani a Roma il Belgio, nel girone anche Turchia e Francia. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 20 e 58 minuti. Tiziano Ferro. Imbranato.

0: la sala del ballo. Io ascolto Radio Margherita perché è l'unica ragione della mia vita. Ciao, vi amo tutti.
1: Radio Margherita, l'unica passione della tua vita. Anche a Mazara del Vallo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Don Antonio della Sardegna, vorrei lasciare questo messaggio a quel signore che ha chiamato per lavoro per i giovani. Io dico questo, io quando non avevo un mestiere in mano, nessuna qualifica, nessuno mi cercava a lavorare. Quando mi sono presentato in cantiere avevo già una qualifica alle mani e oggi sono un carpentiere specializzato nel ramo edile. Ci sono ancora richieste di questo fattore. Perché i giovani di oggi non li insegniamo a frequentare una scuola come si deve e insegnarci un mestiere? Dopodiché possono parlare di lavoro. Questo signore qui ha dato una risposta ai giovani che non trovano lavoro, che continuano ad andare a giocare con le macchinette, a spendere soldi, andare in pizzeria e andare a ballare, e parte che la droga. E con questo saluto per questo signore. Salve.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 21 e 21 minuti.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Eos, figlia del titano Iperione e di Teia, sorella di Helios, il sole, e di Selene, la luna. Eos è la personificazione dell'aurora. È indicata da Omero con l'epiteto «Dea dalle dita di rosa», come chiaro riferimento alle tinte del cielo al suo apparire. Eos si alza dal suo letto nell'oceano nella primissima ora del mattino. Si copre di una veste del color del croco e su un leggero cocchio trainato da due o quattro cavalli bianchi o rossicci corre rapidamente per le vie dell'aria, oppure si libra a volo dispiegando le ali rosate e spargendo petali di rose per portare la luce agli dèi e agli uomini e per annunciare l'imminente arrivo del sole. Brevissimo è il manifestarsi di Eos. Ella rappresenta un momento effimero, anche se meraviglioso, del dischiudersi del giorno. Al suo venire la notte viene meno, allontanata inesorabilmente dalla dea, e subito la luce si disvela. Momento culminante del crepuscolo, l'aurora dispiega nell'aria i raggi rifratti di un sole ancora sotto l'orizzonte e tinge il cielo di colori netti, tratti da una tavolozza che traluce oro e arancio, rosso e porpora. Infine tace e cede il passo al sole. La sua bellezza delicata e gentile la rende predisposta ad amori infelici. Un tempo la dea ha accettato gli abbracci di Ares e per questo si attira la collera di Afrodite, che la punisce rendendola un'eterna innamorata. Così ama il selvaggio gigante cacciatore Orione, ama l'eroe ateniese Cefalo. Ma la sua storia più bella, anche se triste, è quella che la unisce al bellissimo Titone, il giovane di stirpe troiana, figlio del re Laomedonte, simile nell'aspetto agli dèi, che ella rapisce e porta con sé in Etiopia, il paese del sole. Eos ottiene da Zeus l'immortalità per Titone, ma dimentica di chiedere per lui anche l'eterna giovinezza, di cui godono i beati. Così, il meraviglioso giovane, come tutti i mortali, soggiace allo scandalo della immonda vecchiezza che tormenta l'animo e il corpo, che lentamente si piega e si disfa. Lo scempio dell'infermità si impadronisce del corpo di Titone, che giorno dopo giorno invecchia sempre di più, chiuso nel carcere dell'immortalità che gli impedisce di morire. Reso imbelle dagli anni, rinsecchite le membra, l'antico sposo, a cui resta solo la voce, viene rinchiuso da Eos nel proprio palazzo perché nessuno possa vederlo. E qui egli conduce una vita misera e triste. Quindi, a forza di invecchiare, Titone perde l'aspetto umano e diventa una secca cicala.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
2: Radio Margherita per la cultura. Massimo Ranieri. Perdere l'amore.
3: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: L'aria che respiriamo è il riflesso delle nostre scelte. Proteggi il pianeta. Inizia da te. Non lasciare che il mondo diventi una discarica. Riduci, riutilizza, ricicla.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Gianni Morandi, scende la pioggia.

Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, io sono Deborah, sto telefonando perché sono appena uscita da un ospedale e vorrei dire alle infermiere dell'ospedale che loro non sono Dio in terra, che dovrebbero essere innanzitutto delle persone umane con i pazienti e non essere arroganti e alzare la voce quando non si dovrebbe. Grazie, spero che il messaggio arrivi a chi di dovere.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Un rapido fronte sta attraversando le nostre regioni centro-meridionali. Al nord una fase stabile, qualche nuvola in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Centro Italia con della variabilità sulle regioni adriatiche, qualche rovescio fino al pomeriggio, poi tendenza a un miglioramento. Più sole sulla costa tirrenica. Concludere il sud, mattinata di instabilità con piogge temporali, clima ventoso, venti in rinforzo di grecale, via via fenomeni in esaurimento dalla serata. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 21 e 54 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto che prevede un tetto del 30% nelle classi al numero di bambini stranieri non italofoni, sanzioni ai genitori se non parlano italiano, multe per il burka. Nessun riscontro all'allarme del giornale spagnolo Il Mundo su presunti piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia, lo ha detto il ministro della difesa Crosetto.
2: Voi non dovete preoccuparvi di nulla. Non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
1: Tra USA e Cina, grandi progressi sulle relazioni commerciali, così Trump al termine dello storico bilaterale alla Casa Bianca con il presidente cinese Xi Jinping, insieme per promuovere il benessere dell'umanità, detto leader cinese. Giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di Nation League, gli azzurri di Mancini affrontano domani a Roma il Belgio, nel girone anche Turchia e Francia. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Max Pezzali.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Giuseppe dalla provincia di Reggio Calabria. Mi onoro di sentirmi meridionale, appartenente al regno delle due Sicilie, e vedo che ancora siamo trattati noi del meridione come pezza da piedi per quanto concerne le assicurazioni, i treni e tutti i servizi in generale. È facile dire che la colpa possa ricadere sui parlamentari meridionali, ma dovrebbe anche essere il governo a provvedere ad unificare questa terra che chiamano Italia e che la Calabria, il suo re Italo, ha avuto l'onore di dare il nome. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 22:25.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi prof, questa sì che è una sentenza interessante sullo sport. Guardi, si parla di azioni di gioco violente che possono causare danni fisici ai giocatori. Calcio, pugilato, rugby, pallacanestro, riguarda tutti gli atleti. Fino in Cassazione è arrivato un calciatore che era stato condannato in primo grado per il reato di lesioni ed al risarcimento dei danni. Perché al 48esimo minuto di un incontro di calcio, di un campionato importante, sbagliava l'azione e anziché la palla colpiva la gamba di un avversario, fratturandogli la tibia sinistra.
3: Certo, Pulce, una sentenza davvero interessante, perché chiarisce le condizioni che escludono una punibilità penale dell'atleta per il danno procurato ad un avversario nel corso di un'azione da gioco. Tale tesi si basa sulla cosiddetta causa di giustificazione non codificata che fa riferimento alla teoria del rischio consentito.
2: Quindi non c'è una norma? Se prendo il codice non la trovo. Ma la Cassazione quindi assolve in base ad una teoria?
3: Cara Pulce, non vorrei essere saccente, ma questa si chiama scriminante atipica e per essere applicata il giudice deve valutare attentamente la vicenda. Vede, l'infortunio in quel caso è maturato in un frangente di gioco particolarmente intenso, gli ultimi minuti dell'incontro, peraltro su un'azione decisiva, in un match decisivo per quel girone del campionato. La Cassazione pertanto ha ritenuto che in questo caso operi la scriminante atipica dell'accettazione del rischio ed ha annullato la sentenza, travolgendo anche la condanna al risarcimento del danno, perché il fatto non costituisce reato.
2: Sostanzialmente, specie nelle gare di maggior rilievo, le discipline vengono considerate attività rischiose. Mi sorge una domanda, prof. Michetti, ma a maggior ragione la scriminante allora si applica agli sport violenti?
3: Ovviamente, Pulce, restano coperte dalla scriminante le attività lesive volontarie in competizioni sportive a violenza necessaria od inevitabile, come ad esempio nel pugilato, fatto salvo il rispetto, in questo caso più che mai scrupoloso, delle regole poste a difesa dell'incolumità dell'atleta. Per restare al pugilato, comunque, basti pensare ai colpi vietati, quelli sotto la cintola, sulla nuca, oppure quelli con il contendente al tappeto, o i colpi subiti dopo che l'arbitro ha constatato l'incapacità del pugile di potersi difendere.
2: Ma prof. Michetti, perché si applichi quindi questa scriminante, questa accettazione del rischio, questo rischio consentito, come va valutato?
3: Il rischio consentito non è misurabile in astratto, ma va effettuata di volta in volta una attenta valutazione del caso concreto.
2: Cioè?
3: Occorre il rispetto della regola della proporzionalità dell'ardore agonistico in rapporto al rilievo della vicenda sportiva.
2: Quindi, prof. Michetti, la partitella in parrocchia resta fuori?
3: Beh, dipende, Pulce, perché tale limite può essere mitigato dal coinvolgimento psicofisico procurato dalla contesa sportiva. In ogni caso, Pulce, non c'è la scriminante se, valutando la dinamica, l'azione è inidonea a perseguire lo scopo sportivo, oppure risulti percepibile che l'azione sia contraria al regolamento e che provocherà chiaramente lesioni.
2: Certo, prof. Michetti, che in quei momenti di tensione di gioco non sempre è facile controllarsi.
3: Pulce, sa cosa diceva Pierre de Coubertin? Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarvi, la difficoltà per vincerla.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.
4: Beh. Carmen Consoli. Parole di burro.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Gaudino Nicola, Sardegna, vorrei parlare del pane che non è certificato ed è tutta una porcheria, che stanno portando le farine dall'estero, dalla Romania e quant'altro, e non c'è nessuna certificazione. Io ho fatto tutte le ricerche, vorrei che parlare in radio, in televisione, a qualsiasi parte, per dire al mondo intero che cosa, all'Italia, che cosa stanno mangiando, avendo tutti i grani locali, le farine locali che sono ottime, e i nostri imprenditori stanno portando il pane tutto quanto da fuori, per cui abbiamo allergie, non ha il germe del grano la farina che importa, no? Mentre il nostro grano è ottimo sotto tutti i punti di vista, soprattutto per il nostro corpo, che a un certo punto eviterebbe di farci prendere farmaci e quant'altro.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 24 settembre. Sono le ore 22:54.

Siamo Franca, chiamo dalla Basilicata, esattamente da San Giorgio Lucano, Matera. Io ascolto Radio Margherita, dolce compagna della mia vita. Radio.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Non si spegneranno le polemiche sul provvedimento del governo riguardo ai bambini stranieri, il loro numero e il loro rapporto con le classi scolastiche. Perché non si spegnerà? Perché leggendo la bozza del decreto, già l'utilizzo del decreto fa capire l'importanza, l'urgenza che il governo annette alla norma, si legge ad esempio che la scuola deve segnalare ai servizi sociali i casi in cui persistenti barriere linguistiche separano chi esercita la responsabilità genitoriale ostacolando l'integrazione scolastica. In questi casi vengono previsti corsi gratuiti, in caso di mancata osservanza si attua il collocamento fuori dalla famiglia. Vuol dire che il minore viene allontanato, viene portato via dalla sua famiglia se i genitori non studiano l'italiano. È una misura evidentemente coattiva molto forte che susciterà polemiche per ciò che significa. Ovviamente non è tenuto chi lavora in Italia a conoscere la lingua italiana, e se manda il proprio figlio a scuola italiana, evidentemente non ha elementi di contrarietà nei confronti dello studio della lingua. Se poi lui fa qualcos'altro, perché deve coattivamente imparare la lingua italiana a rischio di vedersi sottrarre il minore? Tutto questo sarà oggetto delle polemiche delle prossime ore, dei prossimi giorni. Sono materie delicate. Che cosa bisogna fare? Sono in molti a dire, chiacchiera da bar, ma non soltanto: se tu vieni in Italia devi conoscere la nostra lingua. Certo, ma siamo sicuri che gli italiani in giro per il mondo questo hanno fatto?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: 00 30 34 64.
1: Tananai e Annalisa. Storie brevi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 23 e 24 minuti.
1: Sisa, dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, con almeno 25 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Vamba, il giornalino di Gian Burrasca. Settembre 20, mercoledì 1897. Nascita di Giannino. Ecco fatto. Ho voluto ricopiare qui in questo mio giornalino il foglietto del calendario di oggi e che segna l'entrata delle truppe italiane in Roma, ma che è anche il giorno che sono nato io, e come ci ho scritto sotto, perché gli amici che vengono in casa si ricordino di farmi il regalo. Ecco intanto la nota dei regali avuti finora. Una bella pistola da tirare al bersaglio che mi ha dato il babbo. Un vestito a quadrettini che mi ha dato mia sorella Adama, ma di questo non me ne importa nulla perché non è un balocco. Una stupenda canna da pescare con la lenza e tutto l'occorrente che si smonta e diventa un bastone. Questo me l'ha dato mia sorella Virginia. E questo è il regalo che mi ci voleva, perché io vado matto per la pesca. Un astuccio con tutto l'occorrente per scrivere e con un magnifico lapis rosso e blu regalatomi da mia sorella Luisa. Questo giornalino che mi ha regalato la mamma è che è il migliore di tutti. Ah sì, la mia buona mamma me ne ha fatto uno proprio bello dandomi questo giornalino perché ci scrive i miei pensieri e quello che mi succede. Che bel libro, con la rilegatura di tela verde e tutte le pagine bianche, e che non so davvero come farò a riempire. Ed era tanto che mi struggevo di avere un giornalino mio, un giornalino dove scriverci le mie memorie, come quelle che hanno le mie sorelle Ada, Luisa e Virginia, e che tutte le sere prima di andare a letto, coi capelli sulle spalle mezzo spogliate, stanno a scrivere per ore intere. Non so davvero dove trovino tutte queste cose da scrivere quelle ragazze. Io invece non so più che cosa dire. Allora come farò a riempire tutte le tue pagine bianche, mio caro giornalino? Ecco, mi aiuterò con la mia facilità di disegnare e farò qui il mio ritratto come sono ora all'età di 9 anni finiti. Però in un giornalino bello come questo bisognerebbe metterci dei pensieri, delle riflessioni. Mi viene un'idea. E se ricopiassi qui un po' del giornalino di Ada che giusto è fuori insieme alla mamma a fare delle visite? Ecco qui. Sono andato su in camera di Ada, ho aperto la cassetta della sua scrivania, le ho prese il suo giornale di memorie e ora posso copiare in pace. Oh, se quel vecchiaccio del capitani non tornasse più! Ed invece è venuto anche stasera. È impossibile, non mi piace, non mi piace e non mi piacerà mai, mai e mai. La mamma ha detto che è molto ricco e che se mi chiedessi in moglie dovrei sposarlo. Non è una crudeltà questa? Povero cuore mio, perché ti mettono a tali torture? Egli ha certe mani grandi e rosse e col babbo non sa parlare d'altro che di vino e di olio, di campi, di contadini e di bestie. E se lo avessi veduto almeno una volta vestito a modo. Oh, se questa storia finisse, se non tornasse più, mi metterei l'anima in pace. Ieri sera, mentre l'accompagnavo all'uscio ed eravamo soli nella stanza d'ingresso, voleva baciarmi la mano. Ma io fui pronto a scappare e rimase con un palmo di naso. Ah no, io amo il mio caro Alberto De Renzis. Che peccato che Alberto non sia altro che un misero impiegatuccio.
0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
2: Oggi abbiamo ascoltato Vamba, il giornalino di Gian Burrasca.
3: Radio Margherita, per la cultura.
2: Alunni del Sole, le ore.

0: La mafia si nutre della paura. Il coraggio di uno può svegliare il coraggio di molti. Non è solo un problema degli altri. Combattere la mafia inizia dalle scelte di ogni giorno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Zucchero, come il sole all'improvviso.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, io sono Matteo da Sassari e 4 mesi fa ho ricevuto come dono, un grandissimo dono, i polmoni nuovi. Ero in lista d'attesa da 5 anni e sono stato miracolato da questa persona che mi ha ridato la vita. E vuol dire questo, che bisogna sempre sperare, bisogna essere sempre positivi nella vita, mai dire mai. E ringrazio anche tutti quelli che donano, anche se vanno dall'altra parte della vita. E ringrazio di nuovo a chi mi ha fatto il trapianto e a tutta l'equipe di Padova, e ringrazio a tutti. Ciao a tutti, mi raccomando, fate sempre le donazioni, perché da uno ci servono 4-5 vite. Grazie, ciao a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 23:58.

Un giorno insieme con Franco Battiato. Torna fra un'ora. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Adriano Celentano.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando Buonanotte con Adriano Celentano.
1: Tu non sai

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Adriano Celentano.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Azzurro, Canzone, Il ragazzo della via Gluck, L'emozione non ha voce, Storia d'amore e Una carezza in un pugno.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con
2: Achille Lauro,
3: Francesca Alotta.

0: Radio Margherita, la scelta migliore.
1: Se avessi studiato ciò che amavo davvero, ci sarei.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Juan de Mariana? Le tasse sono una calamità per i popoli ed un incubo per i governanti. Per i primi sono sempre eccessive, mentre per i governanti le entrate derivanti dalle tasse non sono mai sufficienti per le loro spese. Sa cosa diceva Art Buchenwald? Che sia il migliore o il peggiore dei tempi? È questo il tempo che abbiamo. Sa cosa diceva Shakespeare? Considero il mondo per quello che è, un palcoscenico dove ciascuno deve recitare la sua parte.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Anna da Palermo e questo è un messaggio per tutte le donne, specialmente per tutte le donne sole che vivono sole. I ladri furbetti hanno inventato un'altra scusa per fare aprire le porte alle povere donnine che abitano da sole. Buttano dell'acqua sotto la porta. Le donne sole vedono quest'acqua sotto la porta, pensano che per i rottoli siano allagati, aprono la porta, entrano e vi derubano. Quindi state attente se siete soli in casa, specialmente se vedete acqua sotto la porta, non aprite le porte.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 25 settembre, è mezzanotte e 50 minuti.

0: Mi chiamo Gabriella, telefono da Saluzzo. Io ascolto Radio Margherita perché è il paradiso della musica.
1: Radio Margherita, il paradiso della musica, anche a Saluzzo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Battiato.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Anna, chiamo da Napoli. Vorrei dare un messaggio a tutti quanti che possa essere utile. Io premetto, non sono una bigotta, sono cattolica a modo mio. Ma tutta questa gente che ci sono, che hanno tutti questi soldi e fanno imbrogli e hanno questa avidità, ma non pensano che devono morire? Non pensano che poi la loro vita finirà? Perché questo egoismo infinito, questa cattiveria, si ammazza sì, per i soldi, si ammazza per poco? L'avidità umana mi fa schifo, vorrei dirlo a tutto il mondo. Fate qualcosa. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

mi conosci e non puoi dubitare. Fra mille affanni non sono andata via.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Guelfo. Guelfo, dal nome del capostipite dei duchi di Baviera, Guelf, significa propriamente cucciolo di cane o di animale selvatico. Significato: come sostantivo maschile, in Germania, nell'epoca medievale, sostenitore della casa di Baviera contro quella di Hohenstaufen in lotta per il titolo imperiale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Prodomo. Prodomo, dal latino messaggero e dal greco prodromos, precursore. Significato: in architettura, porticato nella facciata dei templi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ansa. Ansa, dal latino, significato manico, per estensione sporgenza, in senso figurato, pretesto, significa inoltre forte sinuosità di corso d'acqua, meandro.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Demanio. Demanio, dal francese antico demain, terra su cui si ha dominio, a sua volta dal latino dominium, cioè dominio di qualcosa. Significato: i beni dello Stato destinati a funzioni pubbliche.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Marco Mengoni, Due vite.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Chi dona il proprio tempo regala speranza. Il volontariato cambia vite. Dare una mano a chi ha bisogno è il primo passo per un mondo migliore. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Grazie Radio Margherita per la possibilità che mi dai. Voglio mandare un appello a tutto il mondo. Sono Antonella da Ragusa, perché non accetto assolutamente che si sta liberalizzando questa cosa che le coppie si devono sposare dello stesso sesso. È un'atrocità, perché Dio ha creato l'uomo e la donna. Vi prego, riflettete su questa cosa, perché bisogna dare dei messaggi positivi anche ai nostri figli. Ciao e grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Luigi Tenco. Vedrai, vedrai.
4: Quando

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 25 settembre, è luna e 54 minuti.